massa, man. Vedete ma canterà per me. Sono cacciatore, vossi. Ma canterà.